la tarantala sala ballare, ci è tarantala sala ballare, ci è malinconia caccia la flora, caccia la flora, caccia la flora, ci è malinconia.

rasa. E dall'amore d'oia, dall'amore d'oia, dall'amore d'oia quando te passa. Ah, quelli, quelli, quella, tu metta di sto guardo di me non ti scordo.

lamenti quel peccioli puliti e gamboni e starne pasticci e ramioni e toni cospendito di sorte ogni cosa è squisita il vostro rosso è in vita e tessimo accompagno che la circula

0: Fa provare quanto spiace un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

occhi bianchi, alti e neri, prendimi poi senza misura, l'avventura da

0: sai il biglietto.
1: Sì, come si provvede per può camminare scene di sprone di stasse.
2: Sì.
1: Si provvede per poca mercede di sprone di staffe.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: faccia grazia.
1: Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
2: Signori,
3: sì.
2: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al nome, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha modo in volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori,
3: allora,
2: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
4: Quanto vale?
2: Mernese, quanto fa?
4: Quanto, dai, sì. Allora?
2: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
5: Un Giulio,
2: il resto con cantar qualche canzone.

0: dir c'ha mai non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fron scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, ma cento e mille male, cattari che nascono la testa. Fucilla il vigore lo sostenta, preservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, soliti gli umor piccanti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
2: Non ho mai sparito.
0: Orrore cervello.
3: Datemene la presa, becco vieno.
0: Fammi la figura che lottati si sono le ricette.

0: ora scendo.
1: Perché? Del resto io non so dare canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che fate? Diversi
2: casi di giorrazzi.
3: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato con mezzo scudo.
0: Corvi

0: fare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tante fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole con ottave, con noti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole, alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: guarda Riello, dinti un boccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor vicario, per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Ora non i denti, ma solo i denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, sterrati, schiaffezzati. Prenda questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine sta causa fredda e
1: ruda. Porzio,
2: Porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: si fa tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: Che c'è? Che scampi guardi? Osco di una fusione in gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettrano. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.